dah straight. Terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.